ma cari Dio, quale ha tanto pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte